Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltata. Quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltata. Ma

l'ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: todo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

0: Sono le 6:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 28 luglio. Ariete, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore, vi manca la giusta misura. Toro, una bellissima luna in avvio di giornata assicura fortuna e benessere psicofisico. Sarete attivissimi sul lavoro, ottenendo anche i risultati sperati. Gemelli, l'avvio di giornata sarà stimolante e sarete alle prese con situazioni favorevoli e conversazioni piacevoli. L'amore ancora non riesce a darvi ciò che desiderate. Cancro, avrete voglia di portare a termine i vostri compiti giornalieri nel minor tempo possibile per dedicarvi poi al divertimento. L'amore rimane ricco di occasioni. Leone, l'umore non sarà dei migliori perché svolgere i vostri compiti sul lavoro vi peserà più del solito. L'amore non riesce ad emozionarvi, voi puntate tutto sulla passione. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, la famiglia richiede un grande impegno da parte vostra, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità, ma sarete ripagati, non svelate un segreto. Scorpione, in avvio di giornata sarete alle prese con tanti impegni di lavoro che comunque si riveleranno produttivi. L'amore è molto eccitante. Sagittario, Marte in posizione fastidiosa riempie le vostre giornate di piccoli contrattempi. Anche la normale routine sarà interrotta da noiosi imprevisti. In serata avrete voglia di riposare. Capricorno, la luna nel vostro segno vi stimola a dare il meglio di voi stessi in ogni frangente. Siete pronti anche ad aiutare gli altri. L'amore può regalarvi momenti piacevoli. Acquario, i compiti quotidiani vi annoiano e vi innervosiscono. Non riuscirete ad essere pazienti. Sarà bene non mostrare lo stesso nervosismo con il partner. Pesci, sarete alle prese con tanti piccoli impegni che riusciranno a distrarvi dai problemi quotidiani. Sarete pronti ad ascoltare anche le richieste del partner e degli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì estivo in Puglia con sì qualche nuvola di passaggio, ma in realtà senza grandi conseguenze. Le zone di sereno saranno ampie e soprattutto le temperature saranno da piena estate. Anzi, attenzione, il problema è proprio lì. Nei prossimi giorni temperature in aumento. Nuova intensa ondata di calore sull'Italia, anche nelle regioni meridionali si farà sentire, soprattutto nella seconda parte della settimana, spostandoci verso il weekend a punte vicine anche ai 38-40 gradi. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 8:59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 28 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Vittore Primo Papa e martire San Nazario. Il sole oggi è sorto alle 5:57 e tramonterà alle 20:37. Saltiamo a bordo della macchina del tempo per scoprire quali grandi eventi sono accaduti proprio oggi, 28 luglio. Nel 1914, esattamente un mese dopo l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. È l'atto d'inizio ufficiale della Prima Guerra Mondiale, un conflitto devastante che cambierà per sempre i confini e la storia del nostro pianeta. Nel 1976, una data storica per tutti noi della radio, la Corte Costituzionale Italiana sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche, televisive e private a livello locale. Nascono ufficialmente le radio libere, ponendo fine al monopolio della RAI e dando vita alla radiofonia moderna. Nel 1993, una delle pagine più buie della storia italiana recente, tra la tarda serata del 27 e le prime ore del 28 luglio, la mafia colpisce con degli attentati dinamitardi. Un'autobomba esplode via Palestro a Milano, causando 5 vittime, mentre a Roma vengono danneggiate le chiese di San Giovanni Laterano e San Giorgio al Velabro. Nel 2024, solo 2 anni fa, nella prima domenica dei Giochi di Parigi, l'Italia viveva una giornata d'oro. Nicolò Martinenghi conquistava uno storico oro nei 100 metri rana nel nuoto, mentre Tommaso Marini, Guillard Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi portavano a casa un prestigioso argento nel fioretto a squadre. Buon compleanno a Beatrix Potter, la celebre scrittrice, illustratrice britannica, creatrice dell'amatissimo Peter Coniglio. Jacqueline Kennedy Onassis, la leggendaria first lady americana, icona di stile e di eleganza senza tempo. Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, ambasciatore della musica classica italiana. Luca Barbareschi, attore, regista e conduttore televisivo. Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e capitano della nazionale inglese di calcio. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata da Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea,

di te. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ora parliamo di attualità con i fatti di cronaca che riguardano le polemiche che stanno, possiamo dire, infiammando l'Italia per quanto avvenuto a Bologna, una sorta di guerriglia urbana durante il corteo per la morte di Fakir. Commentiamo questi episodi e tutto quello che ruota attorno a questi eventi con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
2: È stata una serata all'insegna degli scontri.
3: Sì, ecco, diciamo che non ci facciamo mancare nulla, diciamo che si può commentare nel merito quello che è avvenuto, ma ciò che io vedo con una lente grandangolare, ricordiamoci che proprio in questi giorni c'è anche in gioco la polemica sul gioielliere che uccise i delinquenti in fuga, e che c'è un clima esasperato nel paese sul quale qualcuno continua a gettare benzina sul fuoco per alimentare uno scontro sociale che diventa sempre più grave. Io vedo una sorta di progettualità in tutto questo, perché poi le notizie sono tali quando lo spot, il riflettore dei media si concentra su di essi, e adesso è quello che sta avvenendo. E la polarizzazione raggiunge dei livelli esasperati in una popolazione che si sente costretta a dividersi sempre tra quelli a favore e quelli contro, non importa quale sia il fatto, che sia il gioielliere a favore del gioielliere, contro il gioielliere, in questo caso a favore dei poliziotti o contro i poliziotti. E i disordini poi sono la conseguenza. Il tema è che quando ci sono dei problemi seri in società e le società affrontano delle crisi epocali, e noi in Italia abbiamo un problema molto serio, che è quello della prospettiva eventuale di una guerra, forse anche di due guerre, perché c'è la guerra con la Russia e quella guerra con l'Iran, due guerre nelle quali rischiamo di essere coinvolti. Tutta l'attenzione invece si sposta su queste cose che, dividendo le popolazioni, ne polarizzano completamente l'attenzione e trasformano in qualcosa di invisibile quelle che sono le vere problematiche e minacce per la nostra società.
2: Anche perché tutto questo nel frattempo procede, perché comunque arrivano lo stesso informazioni per quanto riguarda gli attacchi all'Iran e tutto quello che sta succedendo comunque sempre in Medio Oriente.
3: Esatto, no? In questo caso potremmo dire che ubi minor, maior cessat, cioè quando

0: ci si sofferma sulle piccole questioni, perché comunque sono dei fatti di cronaca, questi sono gravi nel dramma della persona che eventualmente ne è coinvolta, ma a livello di società intera non dovrebbero avere impatto, invece ne hanno. E nel focalizzare tutta l'attenzione su di esse scompare appunto la percezione di quei grandi, grandissimi, esistenziali problemi e crisi per i quali invece il nostro paese è completamente impreparato o agisce ancora peggio nella direzione opposta appunto a quella dovuta. Quindi le notizie, come si è detto, continuano ad arrivare, ma non suscitano reazione invece questi episodi qua, sui quali, ecco, diciamo che non ha fatto una bella figura il sindaco di Bologna, avendo gettato benzina sul fuoco. Ecco, e mancava anche solo il fatto che delle parti, degli elementi dello Stato, delle istituzioni volessero sfruttare, per motivi che io adesso ignoro, la situazione per appunto esacerbare gli animi e poi, in modo diretto o indiretto, favorire quello che poi abbiamo visto ieri.
1: Grazie a questa lente quadrangolare possiamo anche leggere e interpretare altri episodi del passato, probabilmente?
0: Assolutamente sì, e soprattutto con episodi del passato possiamo spiegare quelli del presente. Adesso sono passati pochi giorni dall'anniversario dei fatti appunto della scuola Diaz di Genova del 2001 durante il G7, e all'epoca i disordini furono innescati dai famigerati Black Bloc che appunto diedero il pretesto alle forze dell'ordine per poi caricare e picchiare invece i manifestanti pacifici. Poi si scoprì in seguito che questi Black Bloc essenzialmente erano degli infiltrati di strane forze che erano lì apposta per provocare. Quindi la storia del Diviti et Impera, come si vede, non è stata inventata oggi, e quindi quello che succede oggi è facile che possa venire ricondotto alle stesse dinamiche, quindi su quello che bisogna posare la nostra attenzione e la nostra prevenzione.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato a leggere, ad analizzare quello che sta accadendo in Italia. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: A. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.

0: Ancora grazie per aver scelto la nostra radio. Un salutone a coloro che stanno ancora lavorando e dicono: tutti stanno in vacanza, tutti stanno in ferie, io sto qui al lavoro, mi sto facendo due scatole così in ufficio. Però attento, dopo, quando andrai in vacanza, dopo 2 o 3 giorni dirai:
1: però che, che noia stare qui in vacanza tutti i giorni la stessa cosa.
0: Ma allora accontentiamoci un pochino, dai, scherzi a parte, buon relax a tutti coloro che si stanno divertendo oppure stanno veramente in relax con la propria famiglia oppure soli, e anche buon lavoro a chi sta ancora lavorando. Però dai, fra poco andrete in vacanza anche voi, oppure l'avrete già fatte sicuramente le vacanze, ma ci siamo anche noi speaker del radio che cercano di tenervi compagnia anche in questo periodo, dai, ci proviamo almeno. E io voglio attirare un po' la vostra attenzione con record particolari, come il record per la corsa più lenta del mondo, The Slow Marathon, che si svolge in Giappone. Dal 1997 si corre questa maratona in 7 giorni. Regola: non puoi correre più veloce di 8 km orari. Se vai troppo veloce ti squalificano. Lo scopo è meditare mentre corri. Il vincitore del 2023 l'ha finita in 6 giorni, 23 ore e 59 minuti al secondo. E ora vi do un altro record: la famiglia Trapp è la famiglia più alta del mondo negli Stati Uniti. Il padre 2,06 m, la madre 1,95 m, 5 figli tutti sopra 1,90 m, il più alto è alto 2,29 m. Entrano in casa solo di lato. Nel 2020 il Guinness li ha misurati tutti insieme, 11,46 m di famiglia. Gestiscono una pizzeria dove il bancone è a 1,20 m da terra.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, e questo fu veramente un grande tormentone, poi ne parleremo anche dopo. Era l'anno 2017, Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Despacito di Luis Fonsi con Daddy Yankee è un record mondiale, ha unito pop latino e reggaeton, è stato il primo video a superare i 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e parla delle bellezze e dei ritmi di Porto Rico. L'abbiamo riascoltata ben volentieri qui all'interno delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, ma rimanete con noi perché ora torna la musica del momento.

0: morti.
1: Soundcheck. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del Soundcheck salgono sul nostro palco virtuale Tony Fortunato e Angarita e ci propongono il nuovo singolo She.
3: Soundcheck. Prove di successo.

0: Che, il nuovo singolo di Tony Fortunato e Angarita.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: band dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 28 luglio. Ariete, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta misura. Toro, una bellissima luna in avvio di giornata assicura fortuna e benessere psicofisico. Sarete attivissimi sul lavoro, ottenendo anche i risultati sperati. Gemelli, l'avvio di giornata sarà stimolante e sarete alle prese con situazioni favorevoli e conversazioni piacevoli. L'amore ancora non riesce a darvi ciò che desiderate. Cancro, avrete voglia di portare a termine i vostri compiti giornalieri nel minor tempo possibile per dedicarvi poi al divertimento. L'amore rimane ricco di occasioni. Leone, l'umore non sarà dei migliori perché svolgere i vostri compiti sul lavoro vi peserà più del solito. L'amore non riesce ad emozionarvi, voi puntate tutto sulla passione. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, la famiglia richiede un grande impegno da parte vostra, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità, ma sarete ripagati, non svelate un segreto. Scorpione, in avvio di giornata sarete alle prese con tanti impegni di lavoro che comunque si riveleranno produttivi. L'amore è molto eccitante. Sagittario, Marte in posizione fastidiosa riempie le vostre giornate di piccoli contrattempi. Anche la normale routine sarà interrotta da noiosi imprevisti. In serata avrete voglia di riposare. Capricorno, la luna nel vostro segno vi stimola a dare il meglio di voi stessi in ogni frangente. Siete pronti anche ad aiutare gli altri. L'amore può regalarvi momenti piacevoli. Acquario, i compiti quotidiani vi annoiano e vi innervosiscono. Non riuscirete ad essere pazienti. Sarà bene non mostrare lo stesso nervosismo con il partner. Pesci, sarete alle prese con tanti piccoli impegni che riusciranno a distrarvi dai problemi quotidiani. Sarete pronti ad ascoltare anche le richieste del partner e degli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud, poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea,

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì estivo in Puglia con sì qualche nuvola di passaggio, ma in realtà senza grandi conseguenze. Le zone di sereno saranno ampie e soprattutto le temperature saranno da piena estate. Anzi, attenzione, il problema è proprio lì. Nei prossimi giorni temperature in aumento. Nuova intensa ondata di calore sull'Italia, anche nelle regioni meridionali si farà sentire, soprattutto nella seconda parte della settimana, spostandoci verso il weekend a punte vicine anche ai 38-40 gradi. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, salve. È arrivato lo smacchia facile per le mutande, quando lo venite a ritirare?
0: Le mutande, guarda che se voglio.
1: No, quello che lei aveva ordinato, perché ha detto che ho un problema, che mi macchio le mutande, mi serve qualcosa per togliere i francobolli.
0: No, no, perché sono sbagliata, ha sbagliato indirizzo, scusi, io sono sola, sono anziana, non esco mai.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
0: Io non lo so, purina.
1: Ho capito, allora la saluto, grazie.
0: Come niente, no, mi dispiace, ciao.

Lo smacchia facile per le mutande. Quante volte vi sarà capitato così di trovarvi in situazioni imbarazzanti, tipo, non so, andate in palestra, vi togliete i pantaloni, avete i boxer bianchi ed ecco, tac, che in bella vista viene fuori questo francobollo. Ecco, con lo smacchia mutande tutto questo farà soltanto parte del passato, quindi sappiate che tra i nostri scaffali potrete trovare questo splendido articolo. Cari amici, bentornati, inizia la nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dal Muto, che ha già incominciato in maniera pessima, quindi chissà come si evolverà durante i prossimi minuti la puntata. Non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo.

0: invocherai.
1: Almanacco del giorno dopo che oggi ricorda beata Milvia della finestra socchiusa. Milvia non chiudeva mai del tutto le finestre per far entrare l'aria buona e far uscire i pensieri cattivi. Durante una pestilenza solo le case con finestre socchiuse rimasero sane e nessuno seppe spiegare il perché. È patrona della prudenza gentile, di chi non esagera mai e di chi lascia sempre uno spiraglio.

0: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve, gentilmente. No, per il discorso della Beata Milvia.
0: Prego?
1: Beata Milvia, quella che non chiudeva mai del tutto le finestre.
0: Di chi stai cercando, scusi?
1: No, stavamo parlando noi, prima abbiamo parlato di questa Beata.
0: Di quel?
1: Della Beata, quella che apriva le finestre anche durante le pestilenze.
0: Ma cosa stai dicendo? Con chi stava? No, noi non abbiamo parlato mai.
1: No,
0: signora.
1: No, non con lei, no, non ci siamo mai sentiti noi, no, ne abbiamo parlato prima noi al supermarket e volevamo appunto chiedere a lei qualcosina in più perché si trova poco in giro.
0: Senta, per cortesia, buona giornata, stia bene, sto facendo da mangiare.
1: Ah,

0: Facciamo ora un salto sul Monte Conero. Pensate che ci sono le impronte delle tartarughe in fuga dal terremoto. Ovviamente terremoto, facciamo riferimento a circa 80-83 milioni di anni fa. E questo era successo nel 2019 quando un gruppo di free climber autorizzato a scalare una parte del Monte Conero, normalmente interdetta per rischio frane, fece una scoperta inattesa: un massiccio affioramento calcareo affacciato sul mare alla cosiddetta spiaggia della vela. Notarono strane tracce sulla roccia, depressioni arcuate in grande quantità distribuite su un'area estesa. L'impressione iniziale fu di segni umani o animali, ma l'altitudine di oltre 100 metri sul livello del mare e la morfologia lasciavano intuire qualcosa di molto più antico. Portate all'attenzione di esperti locali, geologi e paleontologi dell'Osservatorio Geologico di Col di Gioco e dell'Università di Urbino, le tracce sono state oggetto di studio con rilievi a terra fotografate da droni, prelievi di campioni di roccia, analisi stratigrafiche. Il team è riuscito a datare quell'affioramento a circa 80-83 milioni di anni fa.
1: Pronto,
0: chiedo scusa, no, dicevo, questo mistero delle tartarughe.
1: Come?
0: Le tartarughe che hanno trovato queste impronte.
1: Io non capisco, sono di cosa si tratta?
0: No, sul Monte Conero ha sentito che hanno trovato delle impronte di tartaruga, ma si parla di quasi 70 milioni di anni fa.
1: Ah, io non mi interessa queste cose.
0: Non c'eravamo né io né lei 70 milioni di anni fa per poter dire se sia vero o meno.
1: Lo so, saranno usciti del colonnello.
0: No, è perché sul Monte Conero non si poteva scalare. Hanno dato l'autorizzazione di poter andare a vedere e hanno trovato appunto queste impronte risalenti al paleolitico, probabilmente ai tempi dei dinosauri.
1: Ho 90 anni.
0: Allora tanti auguri, perché la sento bella in forma ancora.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, gentilmente, per questa storia poi del brano che a breve dobbiamo descrivere.
0: La barca con chi parlo?
1: No, no, perché per oggi avevamo deciso acqua e sapone, lei immagino che conosca.
0: No, non lo so.
1: Cioè acqua e sapone non come per lavarsi, per proprio come canzone.
0: Allora che non deve ben fare.
1: Ecco, la possiamo, ne possiamo parlare?
0: No. Sono anziano, sono qui che non sto neanche bene.
1: Ho capito.
0: No.
1: Allora buona ripresa, no. E scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Acqua e sapone parla di un amore giovane, ingenuo, fatto di semplicità, timidezza e scoperta. È il racconto di una relazione vissuta senza maschere. Acqua e sapone diventa metafora di autenticità, purezza e naturalezza nei sentimenti, in contrasto con un mondo sempre più artificiale. Una delle canzoni più leggere e radiofoniche degli stadio, ma non superficiale, ha una freschezza che resiste al tempo ed è diventata uno dei loro brani più amati. Ricordiamo anche colonna sonora dello splendido film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone.

0: casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia. Una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena. La bisnonna le insegna la sfoglia. Poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio. Ho il mio cuore in pugno. In furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: dolore.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, scusi il disturbo. Per la regolazione nazionale dell'ora esatta, gentilmente, in zona Piacenza, in questo momento, se ci potesse dire l'orario.
1: Non ho capito, qua io sono in casa sola, non so.
2: No, se ci potesse dire che ore sono.
1: A che ore sono?
2: Sì.
1: Aspetta un attimo perché devo andare di qua.
2: Prego, prego.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Sono le 10:30. 10:30,
2: perfetto. Manteniamo lo stesso orario, signora, anche per il circondario di Piacenza, magari in provincia, così sempre alla stessa ora?
1: Non lo so.
2: Magari cioè, se uno si sposta 10-15 km da Piacenza riscontra lo stesso orario, oppure c'è un.
1: Ma guarda, con me non ce lo so dire.
2: Ho capito. Comunque diciamo che manteniamo le 10:30, 10:31 probabilmente adesso.
1: Invece sarebbe, scusi.
2: La regolazione nazionale dell'ora esatta.
1: Guarda, non ce lo dire.
2: Va bene, la saluto e buona giornata e buon orario anche.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Salve, scusi disturbo, no? Sono l'autista del consorzio. Per lo scarico dell'animale, verso che ora possiamo passare?
1: Per lo scarico?
0: Dell'animale che abbiamo. Io devo fare questa consegna, non lo so, cioè, no. Lo sapeva, sì.
1: Quale animale?
0: Ah, niente, abbiamo un secondo che controllo prima che non abbia sbagliato, io chiedo scusa. Allora,
1: cioè, aspetti un momento. Mia mamma si chiama.
0: Sì.
1: Però
0: no, non vorrei che sia stato che abbia sbagliato qualcuno. Allora,
1: Ma lei chi è?
0: L'autista del consorzio agrario. Un attimo solo, perché a volte fanno confusione con l'ufficio, un attimo, Allora, che non abbiano invertito loro, un secondo. Non avete ordinato voi due gatti selvatici? Vengono da Camaldoli. Non so se per uso.
1: Ma che gatti? No,
0: non
1: guarda.
0: Lo so, io quelli ho, cioè non. Come possiamo fare?
1: Noi
0: adesso?
1: Non abbiamo fatto niente. Avete sbagliato numero, avete sbagliato.
0: No, è perché adesso è chiuso, il consorzio è chiuso, io bisogna che li lascio da qualche parte, perché non è che li posso portare a casa.
1: Senta, guarda che lei si sta sbagliando il numero, io non voglio. Non abbiamo ordinato nessun animale e quindi è uno scherzo.
0: No, ma che scherzo, no. No, ascolti, in caso di, magari se li lasciamo. Cosa siete voi? Casa campagna? Perché non conosco la zona, appartamento, perché magari li posso lasciare.
1: No, senta, guardi che io non voglio niente, io non so chi siete e voi mi lasciate stare. Se no mi dite chi siete, perché lo devo fare.
0: No, devo capire se è un errore stato. Cioè, quello che. Lei mi conferma che non avete fatto nessun ordine, quindi.
1: Noi non abbiamo fatto nessun ordine. E chi va dato il nostro numero?
0: No, io sono autista, sono in bolla. Ho detto per quello che a volte può capitare, magari che abbiano fatto.
1: Lei come si chiama?
0: De Luca, ma guarda, io sono l'autista, De Luca. Io ripeto, mi danno le bolle, però devo capire se hanno sbagliato loro a volte.
1: Hanno sbagliato.
0: Ho capito. Quindi cosa possiamo fare eventualmente? Non so neanch'io, perché adesso è una situazione un po' così. Li dovrei riportare indietro, ma non so dove metterli.
1: Ma se non siamo noi, a me non me ne frega un cacchio.
0: Ho capito. Non li vogliono a volte così, non vi posso interessare, vi rilascio. Magari fate quello che date, non sono da pagare.
1: Ma lei mi piglia per il culo?
0: No, perché per carità di Dio, però. Cioè,
1: e allora adesso lei mi lascia stare, se no chiamo la polizia. Vuoi che chiama la polizia?
0: Per due gatti mi sembra eccessivo, però. Se mi dice che non è lei.
1: Non me ne frega niente, io non voglio i gatti e mi lasci stare, va bene?
0: Va bene, allora vedremo di risolverla diversamente. Però un peccato, che erano anche belli. Vabbè, allora a posto, niente, la saluto.
1: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, è pronto Paolo?
0: Sì, chi è?
1: Sì, salve, scusi, la lavanderia di via Salaria, no? Volevamo dire che abbiamo provato lo sbiancamento, ma non siamo riusciti con le mutande.
0: Il pazienza.
1: No, cosa facciamo? Dobbiamo mettere qualcosa dell'iperborato?
0: Non lo so, io sono il marito, non lo so che dire.
1: No, sono quei mutandoni grossi, non so se sono unisex, però c'è proprio quella la sgommata, io non riusciamo a toglierla.
0: Benissimo, io non ne parlo con mia moglie.
1: Ma è lei che sono le sue?
0: No, non so.
1: No, ma chi ha?
0: Non ne parlo con mia moglie. Perché io non ne sono a corrente.
1: No, ma chi dei due ha problemi di aria?
0: No, io no.
1: Non è, sono di sua moglie allora, perché io non ho mai visto una roba del genere. C'è proprio la riga marrone, tipo bruciato, cioè che vi mangiate.
0: Ecco. E quindi questa sta la lavanderia via Salaria?
1: Via Salaria per l'Aquila.
0: Ah.
1: No, perché c'è proprio la sgommata di bruciato, cioè lì avete un'alimentazione ricca, perché per fare una cosa del genere.
0: Si vede che era un coso, non lo so, io ne parlo con la moglie e poi sento.
1: Va bene. Intanto queste cosa facciamo? Le passiamo con la spugnetta o gli mettiamo dello sbiancante?
0: Mettiamo sbiancante in modo che così un pochettino
1: copre la macchia.
0: Esatto.
1: Va bene, allora grazie, la saluto.
0: Hai detto.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Salida del vuelo con destino

0: Pronto?
1: Sì, chiedo scusa, buongiorno, la Svar di Meldola, gentilmente, per la consegna del WC chimico.
0: Dello scarico del?
1: Del WC chimico, avevate fatto richiesta voi su Viale Vespucci?
0: No. No, WC chimico no.
1: Cioè il WC chimico inteso quei cabinati da cantiere?
0: Sì, no, ma no, no, forse ce n'è uno qui davanti, ma no, assolutamente, io sono un privato.
1: Ah,
0: quindi...
1: il vostro quello davanti da sostituire?
0: No, no, non so niente. Ecco.
1: No, perché cosa facciamo con questo? Quindi perché avete fatto, ce n'avete già uno, perché avete preso l'altro?
0: Ma guardi che lei ha sbagliato numero.
1: No, ma non è Viale Vespucci, scusi, Viale Vespucci Amerigo 32, io ho lo scarico. Carico lì, dopo non lo so, devono fare dei lavori?
0: Sono stati fatti i lavori.
1: Ah, li hanno già fatti?
0: I lavori sulla strada.
1: No, non lo so se sono sulla strada. No, questo è interno, non so se è un... non conosco la zona, cos'è? Un lavoro condominiale, dovete fare qualcosa?
0: No, che io sappia, no, assolutamente.
1: E chi l'ha ordinato? No,
0: non ce l'ha un nome, no?
1: No, perché noi abbiamo solo di cantieristica, abbiamo soltanto gli scarichi con i civici, dopo per quanto riguarda...
0: Sì, no, io chiedevo, lei ha il nome di chi l'ha chiamata?
1: No, perché io devo solo consegnare, io avevo questo civico con questo numero e quindi per quello che avvisavamo appunto...
0: No, è assolutamente impossibile.
1: Ma come fanno col collega? Sì.
0: Lei ha trovato il mio nome sull'elenco del telefono, immagino?
1: No, noi abbiamo, per quello voglio capire a sto punto se è stata una comunicazione errata, perché se lei mi dice che ce n'è già uno fuori, non vorrei che avessero fatto...
0: Non ci intendiamo. Qui hanno fatto dei lavori sulla strada, ecco, e per un certo tempo, adesso sono andato a vedere dalla finestra, c'è stato anche il bagno chimico.
1: Per gli operai, certo.
0: Degli operai, ma adesso evidentemente adesso non c'è più niente da alcune settimane. Ecco.
1: Ah, e quindi, no, ma questo dove guardavo... dove ha messo questo, quindi?
0: Non ne ho un'idea, qui è una privata abitazione, via Vespucci 32, in cui, che io sappia, mia moglie è la proprietaria, non c'è alcun...
1: Ah, l'ha ordinato sua moglie, questo qui?
0: Non l'ha ordinato nessuno.
1: Però, ma cosa, scusi, un condominio o un'abitazione privata? C'è un palazzo, è un...
0: No, è un palazzo. È
1: condominio?
0: Ci stiamo noi e poi ci stanno altre due famiglie.
1: Ah, ok, quindi potrebbe essere stata l'altra famiglia averlo ordinato, magari hanno sbagliato numero.
0: Magari hanno sbagliato numero, ecco, assolutamente.
1: Ah, quindi magari l'ha presa l'altra famiglia, hanno sbagliato col numero, ma quindi cosa devono fare? Un cantierino, qualcosina?
0: No, non c'è nessun cantierino da fare.
1: Ah. Che ci faccio con questo adesso? Dove lo mettiamo?
0: Non lo so, non ne ho un'idea. Lei non ha un nome?
1: No, purtroppo no. Adesso devo aspettare la prossima settimana e chiamare l'ingegnere per capire se hanno sbagliato la comunicazione del...
0: Ma direi senz'altro così, magari è via Vespucci, ma non è 32, può essere sbagliato.
1: Civico.
0: È un...
1: Comunque, ascolti,
0: civico.
1: Se in caso dovessero arrivare e vede qualche camion che scarica, lo metteremo lì davanti a casa, dopo magari lo troviamo.
0: No, davanti a casa non c'è posto.
1: Ah, perché è subito sulla strada, secco così?
0: Certo, così, sì. Certo,
1: e dove lo mettono? Posso metterlo dentro?
0: Ma dentro dove?
1: Non so, nel cortile, non so, avrete un cortile.
0: Il cortile è tutto occupato da una rivendita di auto usate, non c'è posto.
1: Però potete usarlo in caso, cioè noi lo lasciamo, però potete usarlo anche voi se vi capita che siete di sotto, dovete andare in bagno, potete utilizzarlo, non è che dopo lo porteremo via in caso.
0: Va bene, io non so che dirlo, ecco, io non, nessuno che io sappia ha ordinato in via Vespucci 32. Ecco.
1: Allora controlliamo, eventualmente ci aggiorniamo nella prossima settimana.
0: Senta, visto che è sabato, dice che lei può contattare...
1: No, la prossima settimana, esatto, sì, chiamo l'ingegnere, sento, dopo ci aggiorneremo.
0: Sì, è la cosa migliore, qui non abbiamo ordinato nessun lavoro assolutamente, né qui né i vicini che io sappia, quindi...
1: Va bene, d'accordo, la ringrazio, buona giornata.
0: Niente, buon lavoro a lei, buongiorno.

E con questo concludiamo questa seconda puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi mando un caloroso abbraccio. Alla prossima, ciao!

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì estivo in Puglia con sì qualche nuvola di passaggio, ma in realtà senza grandi conseguenze. Le zone di sereno saranno ampie e soprattutto le temperature saranno da piena estate. Anzi, attenzione, il problema è proprio lì. Nei prossimi giorni temperature in aumento. Nuova intensa ondata di calore sull'Italia, anche nelle regioni meridionali si farà sentire, soprattutto nella seconda parte della settimana, spostandoci verso il weekend a punte vicine anche ai 38-40 gradi. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

parlare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scoprirò

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 28 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Vittore I Papa e martire San Nazario. Il sole oggi è sorto alle 5:57 e tramonterà alle 20:37. Saltiamo a bordo della macchina del tempo per scoprire quali grandi eventi sono accaduti proprio oggi, 28 luglio. Nel 1914, esattamente un mese dopo l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. È l'atto d'inizio ufficiale della Prima Guerra Mondiale, un conflitto devastante che cambierà per sempre i confini e la storia del nostro pianeta. Nel 1976, una data storica per tutti noi della radio, la Corte Costituzionale Italiana sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche, televisive e private a livello locale. Nascono ufficialmente le radio libere, ponendo fine al monopolio della RAI e dando vita alla radiofonia moderna. Nel 1993, una delle pagine più buie della storia italiana recente, tra la tarda serata del 27 e le prime ore del 28 luglio, la mafia colpisce con degli attentati dinamitardi. Un'autobomba esplode via Palestro a Milano, causando 5 vittime, mentre a Roma vengono danneggiate le chiese di San Giovanni Laterano e San Giorgio al Velabro. Nel 2024, solo 2 anni fa, nella prima domenica dei Giochi di Parigi, l'Italia viveva una giornata d'oro. Nicolò Martinenghi conquistava uno storico oro nei 100 metri rana nel nuoto, mentre Tommaso Marini, Guillard Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi portavano a casa un prestigioso argento nel fioretto a squadre. Buon compleanno a Beatrix Potter, la celebre scrittrice, illustratrice britannica, creatrice dell'amatissimo Peter Coniglio, Jacqueline Kennedy Onassis, la leggendaria first lady americana, icona di stile e di eleganza senza tempo, Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, ambasciatore della musica classica italiana, Luca Barbareschi, attore, regista e conduttore televisivo, Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e capitano della nazionale inglese di calcio. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore, Future.

0: Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Idea.
9: Salida del vuelo con destino... a la

0: dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo estive in Puglia per le prossime ore e per i prossimi giorni. Qualche annuvolamento si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Però ancora una volta parliamo di un'alta pressione di origine nordafricana, quindi giorno dopo giorno temperature in aumento. Per il momento valori nella norma, ma già domani arriveremo a toccare i 35 gradi nelle zone interne e da giovedì li supereremo. Per i dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 28 luglio. Ariete, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore, vi manca la giusta misura. Toro, una bellissima luna in avvio di giornata assicura fortuna e benessere psicofisico. Sarete attivissimi sul lavoro, ottenendo anche i risultati sperati. Gemelli, l'avvio di giornata sarà stimolante e sarete alle prese con situazioni favorevoli e conversazioni piacevoli. L'amore ancora non riesce a darvi ciò che desiderate. Cancro, avrete voglia di portare a termine i vostri compiti giornalieri nel minor tempo possibile per dedicarvi poi al divertimento. L'amore rimane ricco di occasioni. Leone, l'umore non sarà dei migliori perché svolgere i vostri compiti sul lavoro vi peserà più del solito. L'amore non riesce ad emozionarvi, voi puntate tutto sulla passione. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, la famiglia richiede un grande impegno da parte vostra, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità, ma sarete ripagati, non svelate un segreto. Scorpione, in avvio di giornata sarete alle prese con tanti impegni di lavoro che comunque si riveleranno produttivi. L'amore è molto eccitante. Sagittario, Marte in posizione fastidiosa riempie le vostre giornate di piccoli contrattempi. Anche la normale routine sarà interrotta da noiosi imprevisti. In serata avrete voglia di riposare. Capricorno, la luna nel vostro segno vi stimola a dare il meglio di voi stessi in ogni frangente. Siete pronti anche ad aiutare gli altri. L'amore può regalarvi momenti piacevoli. Acquario, i compiti quotidiani vi annoiano e vi innervosiscono. Non riuscirete ad essere pazienti. Sarà bene non mostrare lo stesso nervosismo con il partner. Pesci, sarete alle prese con tanti piccoli impegni che riusciranno a distrarvi dai problemi quotidiani. Sarete pronti ad ascoltare anche le richieste del partner e degli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud, poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea,

0: Infatti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo estive in Puglia per le prossime ore e per i prossimi giorni. Qualche annuvolamento si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Però ancora una volta parliamo di un'alta pressione di origine nordafricana, quindi giorno dopo giorno temperature in aumento. Per il momento valori nella norma, ma già domani arriveremo a toccare i 35 gradi nelle zone interne e da giovedì li supereremo. Per i dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: con novità Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea,

0: da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo estive in Puglia per le prossime ore e per i prossimi giorni. Qualche annuvolamento si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Però ancora una volta parliamo di un'alta pressione di origine nordafricana, quindi giorno dopo giorno temperature in aumento. Per il momento valori nella norma, ma già domani arriveremo a toccare i 35 gradi nelle zone interne e da giovedì li supereremo. Per i dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Le vacanze, le passeggiate, i tuoi momenti speciali sono ancora più belli se vissuti insieme al tuo amico a quattro zampe. Per questo nasce Love

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi condizioni meteo estive in Puglia per le prossime ore e per i prossimi giorni. Qualche annuvolamento si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Però ancora una volta parliamo di un'alta pressione di origine nordafricana, quindi giorno dopo giorno temperature in aumento. Per il momento valori nella norma, ma già domani arriveremo a toccare i 35 gradi nelle zone interne e da giovedì li supereremo. Per i dettagli sulle vostre aree c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?